0: chi cada tra tra me sorgita a che rontia a tropos
1: me coi cut culuda pa me coi coptica te mancoco me coi coptica te mancoco cambrugna min coco cantacuna cantacuna.

Neramon komun panun kamen toto, kamen toto, kamen toto. Nin japta hu! Goku koruptini kama mera sumu herera pa! Wime tare hatare tarapamni, wirem ni tapamni tat! Tu wime rap, wekat kururapa kup! Tuyaram brav. Anget soro taptenium. Ue kupeneni neri kapunget sorunga. Hup navukati. Totni. Merepam dire. Sangira pam dira sangu. Tanta wakam dira tapti watap. Wakam di watam. Depnyuku. Tune tap tune tap tune. Uklundu! Uklundu, uklundu, a memora te wa masana, memora te wa masana, tene solo tapene. Stora te wanta. Puetan wanta, wape ho wase wano ya kukure ki ambam diresa. Nuye, nuye kure kure te santaramon, e nuye kante santaramon kundu uklundu nung orasono, solo tapene ke kwason. What the wanta, passi. Passi wantirera mai taini wakuraten. Yena tampa, yena tampa, ninin ket krum karaiten with haini. Ket krum karaiten with haini. Nem krum.